0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

dì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

spero migliora. Al freddo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: deve simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.